0: le sublimiento, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto mi ama, Figaro,
1: Figaro,
2: Figaro,
1: Figaro,